0: Kanji.
1: Wewe
0: bado kuliza?
1: Wewe mara wapi?
0: Hmm.
1: Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio